0: Nel caso di Beethoven c'è questa fuga impossibile.
1: Und bei Beethoven ist es diese absolut verrückte Fuge, in diesen Dimensionen auch ein Novum. Sie blicken also beide auf zwei verschiedene Arten in die Zukunft.
0: Es sono dei movimenti che guardano al futuro in due maniere diverse, ma sono proiettati nel futuro.

0: secondo, poi un terzo, e siamo arrivati a fare 8 brani così. E alla fine è diventato un album che è stato pubblicato, si chiama Einaudi versus Einaudi.
1: Im Live-Konzert verweben sich nun die originalen und die überarbeiteten Versionen.

0: persone.
1: Musik geht über normale Erfahrungen hinaus. Ich glaube, dass Musik das Innerste des Seins berühren kann wie nichts anderes. Sie kann dich bis zur Ekstase bringen.
0: Mi sembra che la musica sia in grado di toccare delle corde che altre cose non riescono a toccare e quindi è capace di portarti anche all'estasi.

0: Experience von und mit dem italienischen Pianisten Ludovico Einaudi. Und auch das nächste Stück kommt aus Italien, die Serenata per chi è nervoso.
1: One, two. Serenata per chi è nervoso, per chi ha sbagliato, per chi ha deluso, per chi si specchia nel perdono, per chi si è perso in un colpo solo. Serenata per chi ha gli occhi stanchi, per chi colleziona partenze e rimpianti, per chi ogni tanto si ferma a pensare, per chi ancora crede nel telegiornale. Serenata per chi è innamorato, per chi ha sofferto, per chi è rinato, per chi ha scoperto di avere un sogno, per i tuoi occhi, per il mio coraggio. Serenata per chi ha fuggito, per chi ha rubato e per chi ha tradito, per chi si è stupito di essere solo, per chi è confuso e va contromano. Serenata per tutti gli artisti, per le anime inquiete, per i piccoli gesti. Serenata per le mani sudate, serenata per te. Che mi ricordi l'estate? Serenata per chi ha il cuore pesante, per chi è senza stipendio, per le poche speranze. Nella luna c'è il sogno di un uomo. Dormite tranquilli. La notte è un consiglio che vale per tutti.